0: nange mtu ekibuzo kyo kiki tuyimbireyo oluyimba lumu olukwata
1: papa mbajulizi

0: Nze mmase mulonda.
1: Yebali. Sikulaba ku pikipiki.
0: Atone mulonda. Nze mmase mulonda.
2: Mayanja atone mulonda.
0: Yesebo.

0: mugondere. Katonda omulabira muki?
1: Nibye yatonda.
0: Nebitonde bye yatonda, Katonda mwomulabira. Omwoyo wali omulabyeko. Bw'obeera mu ssaala oba omutaddeko eriiso, yagamba omuntu nkutonze mu kifaananyi kyani? Kekabyenkano kuyigiriza si kukutulugunya, naye kabaka kuyigiriza. Tuweddeyo? Baasi.
2: Ojali mukabinkano kakati kizimo.